0: Kerima Show.
1: Karimite! O ma pensa che tu con la Karima?
0: Kerima Show. Kerima Show. Ma. Kerima.